Baboni choe, makwai ma boni no pimie edro nuwa. Facho facho facho tubigu, ibeti mi amawa yo kristo ni papa. Yo fini premu nina di boni che anointed, onona wotumi e nyankopon ba. Yo jase mu mane kakurano.